Ben ritrovati a tutti, venerdì 2 ottobre, Gabriele Savioli ai microfoni per Radio Fujiko 103 e 100 FM. Benvenuti alla nuova puntata di Pop Tones. Prima puntata del mese, quindi come da copione ci ascolteremo quanto di meglio uscito 40 anni fa, quindi ottobre 1986. Fra le tante cose interessanti c'è sicuramente questo singolo dei Redskins, l'ultimo singolo tratto dall'album Neither Washington Nor Moscow But International Socialism, che poi in realtà è una raccolta di singoli. Il singolo in questione è anche quello che apre l'intero album, esce nel ottobre del 1986. The Power Is Yours, Redskins, buon ascolto.

secondo album per The Man They Couldn't Hang si intitola How Green Is The Valley e uno dei singoli da esso estratto è Shirt of Blue.

New Model Army, nuovo singolo anticipatore del, dell'album The Ghost of Kane. Si intitola 51st State, era un'invettiva contro la sudditanza del Regno Unito verso gli Stati Uniti. Pensate, questo era l'86. In ogni caso, per me questo è l'ultimo, diciamo, l'ultimo uscita interessante per il New Model Army. Comunque,

Ed eccola qui. Un altro singolo tratto da Dreamtime per gli Stranglers, è anche il pezzo che apre l'album e esce appunto questo mese come singolo. Always the Sun, The Stranglers.

nuovo singolo anche per i Red Lorry Yellow Lorry da Leeds, Cut Down EP 12 pollici, come sempre una delle due side B, si intitola Pushed Me Away.

Venerdì 2 ottobre ci stiamo sentendo quanto di meglio, uscito 40 anni fa, ottobre 1986. Questi sono gli XTC, ottavo album per loro, My Skylarking, un pezzo che è già partito in sottofondo, si intitola Season Cycle.

Lamb Ride Combo sono praticamente la base ritmica dei Milkshakes, Bruce Brand e Russ Wilkins, insieme a Reckless Eric, chitarra e voce. Questo è il loro secondo album, Combo Time, e il pezzo ci stiamo ascoltando, All

e dopo l'esperienza Meteors e Tall Boys esce il primo album solista per Nigel Lewis, What I Feel Now, che contiene questa There Must Be Something.

primo album anche per i Demented Are Go da Cardiff, In Sickness and in Health. La seconda traccia si intitola

Happy Head invece è il primo album dei Mighty Lemon Drops. Loro vengono da Wolverhampton, primo LP omonimo, e il pezzo si intitola All the Way.

Number 10, Happy Street, è il secondo album dei Big Audio Dynamite. Allora, qui 5 pezzi su 10 sono scritti da Strummer Jones, quindi si ricompone la mitica coppia. E uno di questi firmato Strummer Jones, si intitola

0: London gab.
1: Sono i Make in Time a proposito di Wolverhampton, qua si sono già spostati a Londra per il loro secondo album, No Lumps, Grumps or Gunty. Questa è I Always Get

secondo LP per i Cheapskates, che si intitola Second and Last, anche se non sarà il last, questo brano si intitola You Don't Belong Here.

siamo entrati nell'ultima parte con ci sono stati i Cheapskates prima e quindi siamo entrati anche nel territorio USA. Continuiamo con i Not Quite dal Connecticut, prima LP per loro, omonimo su Resonance, e noi ci ascoltiamo questa interessante cover di War or Hands of Time dei Master Apprentices australiani.

E dopo i Suburban Nightmare nascono i Dwarves. Questo è il primo, lo unico su Vox, si intitola Horror Stories e si apre con questa cover di Larry and the Blue Notes, In and Out.

Secondo album vero e proprio per i True West, ci spostiamo di nuovo nella West Coast. Hand of Fate si intitola e si chiude con questa Bitter Dream, che in realtà è come se fosse una bonus track, perché il vero titolo è Happens 10 Years Time Ago ed è una

siamo in chiusura, lo facciamo con il primo album dei canadesi Gruesome's Memorial, per la precisione Tyrants of Teen Trash è il titolo dell'intera raccolta, e noi ci sentiamo il brano intitolato For All I Care. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e un buon weekend, e ci sentiamo venerdì prossimo.

Da venerdì prossimo Pop Tones andrà in onda alle 20 e non più alle 21. Rimanete sintonizzati anche sulla pagina social mia, Gabriele Savioli, per avere la conferma di ciò, ma molto probabilmente ci sposteremo di orario. Come facciamo? Come

volta disconnetterei. Sono gli anni miei, sono il bimbo con la barba del 96. Se mi spari faccio invece sono Kurt Cobain. Sopravviverò per sempre sopra i Mail on Plane. Sono un artista arrivato, sono Toto Cutugno. Faccio musica brutta e non me ne vergogno. Ballo